Ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex origine, ex

Lo sto scorso tra di te da vigilando di l'oculo al domino che feci di domenico spettu altissimi te precavi.